0: RCF Occitanie, tout près de chez vous.
1: Daki l'émissiu.
2: Une cop parlero. Presentato per la scuola del centro Occità della Bizzes.
3: Sulla giundos de Radio Albizzes e RCF País.

0: aire plarsegurat in un bezzen da volà.
1: E spa malauto?
0: Mi demandetto me un aire un busci insaurit.
1: Che nani, e lo mal pulit? D'in 4 mesi, c'è res pepe.
2: E plena? Giset in dupiden che s'assizio de pa de la baco, me do so drollo. La voutua.
0: Se lo diagnostic de la maire era fals, son pronostic era remarcable.
2: La voutua. Dame lo fusil, che la tue d'un sul cop.
1: E spai la pena. Se vos prenez a ital, din genuro, o meme javan, aura soltaut lo pun per se negar. Vos estalveiara in o cartuccio. E la cour d'assisi a me la cadeneto entre mie due zandermos.
2: Oh, vous faria?
0: La pueri torse a me aquella prediciu.
1: Dinja aquella condiciu, alaro, e dica cale es.
0: Sous entendut lo drollo che porto. Nous expliqueren e nostre parpagliols si erumoridats alla fi del mes. Fin finalo los porrens sueru placuntens en despiez de lur cop de gulo. I gognabu un boilito gratis, pla bud pel servici en despiez de sus carantons. Ebbe, on han pulsà un busci al miez do quel racconte, e pa la pondicita so che là, la figlia espera in rullet. L'annuncio fa pa plogé a porrens, perché lur figlio ha faz paccos a ban rampan. Ma lo boglie del Begì che già l'orizzino della città osciù vuol plasce morire da un melo o l'ara tuba migliù. Ecco ten la fi della libretta.

0: Nani, Palulfers, Baubuta. De fats l'ho buttato benio del bravos. Me a quel sun l'ho paurato ne pudio pa mai. E fuori ubrizzat dopo il recurs offers. Poscia un occhiuliero de fourcheps l'arzo come tredez de l'amò per un pudio poscia tut suste l'ecoforino, l'udet pizzù, ero pas un troval regaudiscente. Demandari lo druollo o lo fenno, sciavi pa cusci corio dire, de crida a bon de cais, tonche pur io. Mescutet e un bromal rispondet d'empio le staple sulla combro. A profezeri o che il tutti per fiugia o melulcigeus e talomen de quots che lo druollo me demandet o cap de guichal.
1: E di che m'ave faz?
2: E lo passaz responderi.
3: Calques minutos aprep, un peirunel cridet a son tour per manifesta sa tsoio d'aber enfin escapat a sa maire e per saluda lo soleil. Totes suger o pla contents e la maire no iriguet tres meses puei lo latz d'arriguet. Abio un pas gausat a concedia lo boliu de galinasso e fageri los buns pel latz en podro. La tsube mama benguet un zun kere sun ordonanzo a l'ustal e ma fenno la recuneguet pas. Ero cap nudo, discretomen pumpunado, l'upel passat a la frisairo, l'uel clar e beu. La defroco de terciero de San Francesc abio fatz plaso a un pulit casabec de dantello blanco sus un cutiliu de culurs primadieros e de bon gust.
2: Ero en flu, raianto de zunesho e de bon humor. Me penseri che lo camin real, aro, platubert, debio estre frequentat. Calcoi semmanos aprep, en anche invece lo picciù che dublavo la izzugivos, me pueri maina della prigundu del camionmen. Al paire e alla maire, che se cascagnavo di la cugina, l'ordiet de clavar la clavatiero. Mandet lo paire al prat, sallo figil, e la maire per l'ort. Per la buona mesura, se rebiret de baixos homes, chigliat davant la cimeneio.
3: E tu, alloc de demura plantata qui a vada cum un piot. Vai ten mulze, che suro.
1: E tot lo tropelot, se nanguet, se muna. Degus aurio pa volut creide qu'avio concevut sen jome e acutsat bierzo. Quand digi sen jome, me compreni, cregi d'avere atsudat un bouchi a quel couple e li valien calcos explicaciu simplunelos sul misteri de la fecundaciu. Per sos autre, daixeri a la buona natura, lo tens de lor aprene per buona voluntat mutuelo ciò che lor agradario.
0: E veo che ste qua plume de sci ero pa l'espero, ero plau chi per far neisce lo drullet. E ara an anclavale misciu in budien al reveire, Nicolo.
1: Al reveire da Coquebe.
0: Francesco.
3: E be al leu.
0: Renat.
2: Al reveire al Coquebe.
0: E io si lavet che budigi al reveire a tutto e a tutte e al Coquebe. E nus chitan e nescuten una canciù di altalbera, tengen, tengen.